0: tranquilo. Ne odi, ne odi. Brotare.
1: Vigni, bre.
0: Vigni, bre. Vamo, vamo, ovako, ovako.

0: je pa ponovo titara. Dobro, okej, okay. Nek bude vari.
1: Ne, ne, može pa ponovo vari. Pa ponovo vari.
0: Pa ponovo. Znači, pa ponovo. Tetara,
1: pa vari je kec. Pa dobro. Ponovo vari.
0: Tako je, vari je kec.
2: Sada pa ponovo vari.
0: Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

Radio Realnox, Radio Stambari. Leute, Celli. Sala Koccia Merece. Savia. Papponovo Vaa.

0: Andiamo a mangiare. Quando ti si pilla pastella, gli amici tra. Cai zampio, andiamo a mangiare.
1: Yeah.

meglio far commento mandare, non so se non siamo se non so sta bio non dare, non so se non siamo se non so sta bio non dare, non so se non siamo se non so sta bio non dare, non so se non siamo se non so sta bio.

0: questo più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...